anzi meglio vi diciamo che inutile pensarci. Siete belli già così, sì proprio così, tutto basso istinto.